Abjela madayana maratiga goyara di chinzo. Chungni goro chungdo goyara nyimzo. Chanyimure sanamo goyara honjozo. Montagyana rogonjosa goyara sanizo. Mabjela